penda inga kui galagal asi cosa samina samchava ilo fananziwena